marciapiede, non in cerca di promesse, e ti dà quello che chiede, cose che dimentico, cose che dimentico.

l'amore che ci stringe e quando stringe ci fa male. Un amore avanti e indietro da una bolgia di ospedale. Un amore che mi ha chiesto un dolore uguale al mio. A un amore così

0: Cosa che dimentico? Cosa che dimentico? Sono cose che dimentico. Cose che dimentico. Sono cose che dimentico.
1: Grazie.